0: ci sono i numeri, guardi. Polsini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3,
1: okay.
0: Vedrà, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3, anni indietro.
1: Mia figlia è quella grande, lei si sente a parlare, ma io alla mia casa.